La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Tradicionalna jedina i najveselija fešta od Puži čekova si ove godine u subotu 15. kolovoza u Galežani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Galesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasne u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bellboysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Galesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!

0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. E buon pomeriggio carissime e carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra cioccolata nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Come va? Buon Ferragosto, buon Ferragosto. Ecco, se stai tocciando i pie, in tel mar, se caldo, troppo, chissà. Ma non fa niente, spero che sei pronti per un bel appuntamento che sei stasera. Ecco, sei ancora in tempo, che sei qualche oretta davanti di noi. De cosa si tratta? Non vi dico niente perché abbiamo una nostra ormai amica al telefono. Pronto, pronto?
3: Pronto, pronto, ciao la Petra, come sei? Buon Ferragosto!
2: Ciao Sabrina, come sei ben? La Trieste tutto a posto?
3: Sì, ti aspettiamo, questa è la sorpresa, sono contenta che stasera ti darò un struccon forte forte che ti aspettiamo al nostro festival Aveninchi, il festival del teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria.
2: Oh, allora ascoltatori che avete visto, adesso scopriremo tutto, mi non vi ho detto niente, così che Lori noi sa che mi adesso sono qua, ma tra un poco sono là, Allora contine Sabrina Bella, di cosa si tratta? Perché noi sentiamo Festival Teatro e Dialetti, ma che è come dire, la trinità proprio fantastica, la più fantastica che c'è. Contine, di cosa si tratta?
3: La nostra bella Armonia, che è un'associazione tra compagnie teatrali triestine che si chiama proprio l'Armonia, che ha 41 anni di vita e che ha visto tra l'altro la Petra quando era putellina tra di noi a fare tante belle robe. Dicevo, l'Armonia organizza da 31 anni questo festival dedicato ai dialetti di origine, di matrice veneta, e perciò andiamo dal Triveneto fino a tutta l'Istria, ospitiamo compagnie a rotazione di tutti questi bei territori, e proprio stasera in occasione del Ferragosto il Comune di Trieste, nell'ambito delle manifestazioni del Trieste Estate 2026, ne dà lo spazio per il spettacolo della Petra, che sarà protagonista al giardino del Museo Sartorio dalle ore 21. Francamente, omaggio a Franca Rame. Noi la Petra la ospitiamo per la seconda volta, lei era già da noi in dicembre, questo bel spettacolo, e ne pareva bel così concludere con ella il festival per Ferragosto, e siamo felicissimi di riaverla, e vi aspettiamo che avete ancora tempo, allo allo, veni a Trieste, ore 21.
2: No. Anche perché ho detto ma sì, ma adesso ascolta, sei gratis, bisogna dirlo.
3: Sì, l'ingresso gratuito, e che abbiamo avuto tanto bel successo con questo festival, e era veramente gente anche per i muri, perché c'è un po' che c'è sedie, 250 posti, però poi c'è anche lo spazio di stare nel giardino, e abbiamo passato delle bellissime serate, c'è anche un posto fresco, e poi c'è importante che anche il dialetto istriano, la parlata istriana, e nel caso di questo spettacolo anche l'istriotto ti te ne parlerà, te ne dirà di cosa che si tratta, sia presente, perché c'è proprio il coronamento del festival, che abbiamo avuto da Verona, che abbiamo avuto da Venezia, che abbiamo avuto compagnie di Trieste, che abbiamo avuto di tante parti, però ecco arriva la Petra da Pola con questo spettacolo che a me mi piace proprio, sai.
2: Grazie, ma mi sono poi contentissima di farlo proprio all'interno del festival Aveninchi, insomma, che dà un significato particolare. Ma come si è nata l'idea di far sto festival all'epoca, come mai?
3: Allora, all'epoca è nato perché volevi mossa a Trieste, e così se un poco anche a livello nostro regionale, no? C'è un po' la serata in stoismo e così per trovare un sbocco. E abbiamo detto che abbiamo questo dialetto che là, appunto, se l'ha parlata veneta, che è un territorio è più vasto, almeno per l'Italia, se la radice del dialetto più vasta che c'è in Italia è in Istria. E dedichiamo un festival, così si comincia a fare anche scambi, se conosci compagnie di fora. Dopodiché, quando noi avevamo Ave Ninchi, la grande attrice del teatro, del cinema, anche una delle prime conduttrici televisive che ha fatto, insomma, un personaggio popolarissimo, e anche una persona proprio del popolo, era coccolissima, la si è venuta e dopo che la sega ritirato dalle scene a passare così la sua pensione a Trieste, e la abbiamo conosciuta e la sega avvicinata all'armonia che nasceva in quegli anni, e la si è diventata nostra presidentessa onoraria, la ne dava consigli, la spronava, la anche bacchettava se serviva, la dava la cigata, quella vedeva che magari si acciappava così strade che non era quelle giuste. E quando la si è venuta a mancare, abbiamo deciso di dedicare questo festival che già esisteva, e così il Festival Internazionale Ave Ninchi, teatro nei dialetti del Triveneto dell'Istria, perché la amava il teatro, amava i dialetti tantissimo, e mega parso la roba più tarda ricordarla con questo festival che si in scena in dicembre e poi anche l'edizione estiva.
2: E ascolta, come se adesso oramai se tante edizioni alle spalle, come se il responso, comunque il pubblico, come reagissi? Perché tante volte sappiamo che il dialetto forse negli ultimi tempi dà una connotazione più positiva, ma prima gli era quasi una roba, almeno anche qua, ma cosa in dialetto, ma anche la gente addirittura si vergognava a parlarlo perché no, pareva una roba ma così poco colta, non so, diciamo in quei luoghi comuni. Come se adesso?
3: Trieste il dialetto se lo parla tantissimo, tessato, e va da qualsiasi parte che parla in dialetto, anche negli uffici pubblici, anche in banca, anche per chi che magari viene fuori, ha la difficoltà, no? Perché c'è veramente tanto parlare. E i triestini ama il dialetto, e capisci anche capisci l'importanza del dialetto, e perciò per conto mio, per farti un esempio, l'altro anno io ero una compagnia con spettacolo da Roncade e Treviso, perciò un dialetto di Treviso, sì, anche abbastanza strento. Pioveva? Oh, noi ce l'ha mosso. Ce l'aspetta che spiovi, da tira fuori l'ombrelletta, chi un sacchetto da mettere in testa, chi dico. E come che ha smesso i tecnici che ha visto che si poteva andare avanti, e si è stati là fino alla fine. E cioè con la piova non è che ha dito bonde con via, e difatti mi aspettavo 5-10 minuti da spiovù e ha continuato lo spettacolo. E un altro giorno ieri Rustichi De Goldoni, che quel giorno proprio la diluvia che si è dovuto interrompere, e le persone non si muoveva, stava sentati avanti, chi con l'ombrelletta, chi col sacchetto in aria, chi col programma del sale in testa, perché voleva che vada avanti. Cioè era proprio, c'è proprio una passione per il teatro in dialetto qua a Trieste, per il teatro in generale, ma anche in dialetto. E di fatto una realtà come quella dell'armonia che porta avanti adesso in settembre, tra un paio di settimane presenteremo la 42esima stagione del teatro in dialetto triestino, perciò insomma c'è una costanza per l'armonia di organizzarla, per il pubblico di seguirla, abbiamo centinaia di abbonati, cioè c'è una realtà proprio amata.
2: Sì.
3: accolta come una cosa ormai de famiglia, e perciò a noi tutto quel che si dia a letto ne piace tanto, insomma, e al pubblico anche. Secondo me non lo, e anzi, ogni anno andiamo anche a Rossetti e arriviamo a fare una serata o nell'ambito del festival o per beneficenza, ma per qualche occasione. Siamo già da 7 anni che si frequenta il Politeama Rossetti con il nostro teatro in dialetto e si riempie, quest'anno erano quasi 1200 persone, con spettacolo già visto e già andato in scena nel corso della stagione qualche mese prima, ma si sta un successo proprio notevole, bel, bel, bel.
2: E mi devo dire che anche quando io ero a Trieste ho proprio percepito la città di Trieste come una città che vivi è il teatro, perché il fatto che sia praticamente in ogni rione un teatro, una compagnia teatrale, anche un po' come con la musica, che ho incontrato talmente tanta, tanta gente che suona in ogni buso, in ogni scantinato, in ogni era gruppi che aveva prove, e quindi questa passione per il teatro l'ho proprio vista radicata nella città. E sei giovani che viene anche a seguire il festival, sei anche giovani?
3: Sì, persone di tutte le età, devo dire la verità. Dai fiori, le famiglie, gli anziani, i giovani, di tutte le età. Ma il teatro a Trieste, guarda, sa che se la SIAE, no? La Società Italiana Autori Editori, che è quella che si occupa dei spigliettamenti, dei diritti d'autore, ha detto che Trieste più di una volta se sta la città più teatrale d'Italia per numero di spigliettamenti. Perché veramente tra tantissimi teatri c'è sempre un'offerta diversificata, ma veramente che uno sa dove andare di sera, se va di qua o va di là, perché c'è sempre teatro, sempre musica, sempre di tutto. È bellissimo, insomma, noi poi che lavoriamo col teatro c'è il massimo. Che si può desiderare. E
2: Sì.
3: l'armonia in questo comunque è da portato, perché si fa una decina di commedie nuove con le nostre compagnie ogni anno, tutti fa 5-6 repliche in stagione, poi gestiamo una rassegna a Staranzano, a Prosecco, a Muggia, a Gorizia, sto da 2 anni a sta parte, e poi le compagnie gira ospiti di altri. Diciamo che tra questo e attività per le scuole, attività nelle case di riposo, per dire l'altro anno l'Armonia ha messo in scena quasi 260 repliche
2: Oh.
3: con le sue compagnie. Sì, perché se è un'attività e perciò il teatro in dialetto veramente domina anche la scena triestina e regionale, e si è ben voluto e amato dal pubblico.
2: E quanto ga durato, mi concludo col mio spettacolo, il festival, ma quanto ga durato, quali sono state un po' le compagnie o gli spettacoli che sei venuti quest'estate?
3: Guarda, quest'anno abbiamo iniziato già il 13, se non erro, di giugno, nella location del Borgo San Mauro su Aduina Urisina, e si è in scena la compagnia dei giovani con un testo in dialetto triestino, una compagnia triestina, quella maledetta banca. Poi abbiamo sempre titoli molto divertenti.
2: Sì, è
3: Poi
2: molto
3: abbiamo
2: vicini
3: avuto,
2: alla gente, perché con i nomi di banca penso che tutti avevamo la stessa sensazione.
3: poi abbiamo avuto un appuntamento speciale in una nostra rassegna estiva che fermo al Teatro di Masaglia all'aperto, ovvero la visione di un film documentario sulla vita di Angelo Cecchellin. C'era una volta il comico Cecchellin, che insomma è un personaggio del Novecento che per Trieste ha fatto insomma, la storia del teatro, aveva spettacolo, eccetera.
2: Fantastici
3: Perciò
2: sui testi, fantastici.
3: fatto da Video Est, una produzione di Video Est, con Massimo San Germano come protagonista e narratore della storia e anche protagonista perché il Garifatto e Tocchi de Cechelin e dopo era Immagini d'epoca, era la sua storia veramente entusiasmante e l'Agemo mandava via gente che non te dico e dopo siamo trasferiti 4 giorni di fila al giardino del Museo Sartorio che avevamo il gabbiano con la riuscita anche in questo giro con la classe del ferro tratta da un testo di Aldo Nicolai, poi che avevamo la compagnia e Petta Petta, quella del Teatro Armatan, che ha fatto uno spettacolo del teatro di maschera e di figura, Maladie d'Amour, fa conto la, questo era universale, non era parlare, era solo musica ed effetti. È la storia dei due giovani che si incontra fino alla vecchiaia. E la appassionata dei violini e lui era scrittore, ma di una poesia, di un divertimento, che anche se non proferiva proprio parola, c'è il pubblico accolto in una maniera stupenda, un spettacolo veramente bellissimo. E poi abbiamo avuto Le Cognade de Trembly, una storia ambientata negli anni 60 e portata in scena dalla compagnia La Bottega de Concordia Sagittaria, e 15 donne che si ritrova per attaccare, perché una delle ore ha vinto i punti di un concorso dei supermercati, solo che si deve attaccare milioni di punti sulle cartelle. Capì, 15 babbe che si trova insieme e fuori di tutto e di più. Bravissima, è un testo di un canadese, però Logari porta a casa nostra, era primi anni 60, e perciò tutte vestite, tutte truccate, bel, parrucconi, bel. E Logari ambientato e fatto in dialetto. È veramente divertente, ma che profumava di casa, non era un testo estero che te dici no, era proprio bel perché che ha messo proprio tanto morbin, tanta vita del territorio di Venezia.
2: E questo
3: no?
2: Si è bello.
3: La compagnia Concordia. E quando si fa queste trasposizioni, no, dei testi noti, portarli a casa nostra, per esempio anche noi con Classe de Ferro, che è la storia dei due anziani che si trova in un giardino, fa amicizia, poi una gattara di mezzo che è così, c'è il trio che si forma e parla della vita e affronta i problemi. E in questo caso la Monica Parmigiani con Riccardo Fortuna ha fatto una trasposizione femminile e a due signore anziane che si trovava in giardinetto, ancora peggio perché due persone sole che viveva con una col figlio, l'altra con la figlia, e perciò ospiti e anche se il testo si sta stravolto, ma si diventa proprio di casa nostra. E poi avremo la Petra.
2: Ecco.
3: Poi era ex allievo del Totti, mamma mia, che non mi dimentico. È un titolo proprio patocco, se più giorni che Luganiche.
2: Oh, eccolo, mia nonna mi diceva sempre. Sì.
3: Divertentissimo, scritto da Walter Bertocchi e Paolo Del Fovo, per la regia di Paolo Del Fovo, che tanto è presidente dell'Armonia, Paolo. Una storia divertente, una storia che parla di tre persone che in realtà sono rimaste senza lavoro perché il parò spendi spandi ha dovuto fare licenziamenti e pensa di fargliela pagare, ma siccome se tre è un poco sprovveduti, un poco così, c'è tutta una serie di situazioni divertenti e dopo trova un modo per veramente risorgere da tutto questo e fargliela vedere tutti che sei più forti Lori, perciò una commedia d'evasione bella.
2: Allora Sabrina, mi devo adesso, vedo qua che devo partire perché sennò non arrivo a venire stasera.
3: Diria.
2: Allora finiamo qua la nostra la nostra cioccolata. E allora stasera, se arrivo a venirmi, arrivi anche voi, ben,
3: sì,
2: ecco, al giardino del Museo Sartorio, giusto?
3: Sì, vicino in Piazza Ortis, in Largo Papa Giovanni, che c'è questo bel giardino con un palco stupendo dove Petra ne metterà in scena, francamente, omaggio a Franca Rame, l'aspettiamo.
2: Ecco, allora mi me ciapo e vegno e muovete voi perché sei gratis, e quindi...
3: sì.
2: Chi che viene, come dici?
3: Gratuito.
2: Sì, sì. Buon Sabrina, vado, allora mi preparo e vegno e spero che anche i nostri ascoltatori del Cioccolato con la Petra su Radio Pola che arrivi a venire anche Lori, eh?
3: Esatto, così festeggiamo Ferragosto assieme. Ti aspettiamo, Petra.
2: Grazie, grazie Sabrina. E voi vi dico, muovevi, sentevi in macchina e tutti via Trieste. Ciao, bei, ciao Sabrina.
3: Ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,